0: Latino Records.
1: Mix Radio. Comandando.
2: Something flavor.
1: Mix Radio.